con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono i tritti.

fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma